0: C'è si poteva in noi.
1: Sono potenti di mananza, sono potenti di mananza, sono potenti di tornare, si viene la critica. Sono potenti di mananza, sono potenti di mananza, sono potenti se si viene con la ricorda un lato.
0: Ya muchos se están volviendo de la cultura costeña. El dialecto es algo nato, no una vaina que se enseña. Todos por un buen camello, se creen severos costeños. Solo los pastusos, huilenses, tolimenses.